Mambo Jumbo per esplorare il suo orchestra. Und nun Strong and Wrong Dead Cross.